0: mama tenung amreten ta jicit na rarandar ul ma dal kondruen mareke ara india ngol mai oy oy ra ara kokoro tondre mala jicit na marka perwala.
1: You're listening to Triple J.